Dele André, perché cuai? Basta comer poco. Bajas, bajas lengua. Dite bevi di dalle valle. Ya casa come corumbo.

ancora mai schiata ancora qui dietro Yamasane Casumaccia e Pigliola.